0: Ràdio Arrels.
1: A cada moment, en català.
2: Forza a quest'ora i colleghi, scordateli ho già. Chiusi nella toilette. A farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia. La più malinconica seta io affronterò. Con le mani più allegre che avrò. Per raccontare a chi non lo sa.

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica,